0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

quadrati. Siamo quadrati. Guarda lo tsunami che travolge la città. Dentro la mia testa calma piatta. Guarda lo tsunami che travolge la città. Mentre tutto intorno affonda, qui si balla, qui si balla. Cia cia cia.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

colpa perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Maledetti amici.

invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire, mentre io vorrei andarmene di corsa a letto.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano a farvi rinsavire. E maledetti, sì, maledetti, ma chi vi lascia andare? Maledetti voi, la vostra stupida mania di volerci.

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: di donne di.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Sento il tuo sguardo su di noi che ci protegge e giudica. A volte a mente lucida sento la tua voce dentro certa musica. Con il tuo esempio in testa in questa città che mi snerba, che vuole che mi perda. Tu l'avevi

0: posso domandare che tipo di festa è?
1: Tu non hai mai visto una festa così.
0: E magari non mi va di vederla, una festa così.
1: Ti va e come?
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Amarsi è come avere un angelo al tuo fianco e camminarci accanto. Tu col nasino freddo chiuso nel cappotto, io sulla schiena ho il vento. È come un senso di proteggersi dal mondo e da quel lungo inverno. Amarsi è quel maglione che mi lascio addosso

parto passo arrivo, quando parto passo arrivo, quando parto passo arrivo.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati con l'informazione. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia hanno raggiunto un'intesa sulla sicurezza dell'isola. Donald Trump annuncia un rafforzamento della presenza militare americana e sostiene che l'accordo garantirà a Washington un ruolo permanente nella sua difesa. La premier danese Mette Frederiksen sottolinea invece il rispetto della sovranità del regno e del diritto dei groenlandesi all'autodeterminazione. Per Copenaghen l'intesa rafforza anche la sicurezza della NATO e dell'Europa. La firma è prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Seguiranno le procedure parlamentari necessarie per l'entrata in vigore.
3: Nuove pressioni americane su Mosca. Donald Trump ha firmato la legge che autorizza ulteriori sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Dopo l'approvazione del Congresso, il provvedimento riguarda i settori dell'energia e della difesa e prende di mira anche Vladimir Putin e altri alti funzionari russi. La legge consente inoltre al presidente americano di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una possibilità che potrebbe coinvolgere Cina e India.
2: L'Italia chiede all'Unione Europea più mezzi e risorse per proteggere le navi commerciali nel Mar Rosso. Il ministro della Difesa Crosetto ha scritto all'alta rappresentante Kaya Kallas per sollecitare il rafforzamento della missione Aspides. Roma sarebbe disponibile a fornire una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi un contributo alle spese. Anche il ministro degli esteri italiani insiste sulla necessità di condividere l'impegno militare e finanziario.
3: Ancora attenzione in Arabia Saudita. Una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh. La protezione civile saudita ha diramato un'allerta alla popolazione. L'agenzia iraniana Tasnim riferisce di gravi difficoltà all'aeroporto internazionale della capitale e di un blocco dei sistemi di navigazione che attribuisce ad un attacco nel paese.
2: La Commissione europea esaminerà l'esenzione dal bollo auto approvata dal governo italiano. La valutazione avverrà nell'ambito del prossimo semestre europeo, il percorso di coordinamento delle politiche economiche. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende la copertura della misura. Secondo il governo si utilizzano risparmi sui prestiti del PNRR diventati risorse nazionali. L'esenzione riguarda i

0: Nella notte con un comunicato del club nerazzurro, protagonista della grande Inter di Elenio Herrera, Mazzola vinse 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Nel 1971 arrivò secondo nella classifica del pallone d'oro alle spalle di Johan Cruyff, figlio di Valentino, morto nella tragedia di Superga quando Sandro aveva 6 anni. Legò la sua carriera all'Inter. Dopo il ritiro proseguì nel calcio come dirigente. Il club lo ricorda come uno dei protagonisti più importanti della propria storia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Mi sembra un sogno. Finalmente il mio padrone sarà libero. Potrà finalmente andare dove vuole. Niente e nessuno potrà arrestare la sua corsa e il suo entusiasmo di esistere. La ragione ha sconfitto la mediocrità. Un'altra battaglia è vinta.
3: Non puoi chiederlo a me. Io sono la tua povera coscienza. Non ricordi? Io esisterò se tu esisterai. Un giorno sarò fiera di te, perché ho imparato a crederti, a fidarmi della tua forza. C'è ancora tanta strada da fare. La faremo insieme. Così finalmente saprai chi sei. Guarda, guarda in alto. È tutto scritto nel cielo.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

0: qualcosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, bentrovati con l'informazione. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia hanno raggiunto un'intesa sulla sicurezza dell'isola. Donald Trump annuncia un rafforzamento della presenza militare americana e sostiene che l'accordo garantirà a Washington un ruolo permanente nella sua difesa. La premier danese Mette Frederiksen sottolinea invece il rispetto della sovranità del regno e del diritto dei groenlandesi all'autodeterminazione. Per Copenaghen l'intesa rafforza anche la sicurezza della NATO e dell'Europa. La firma è prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Seguiranno le procedure parlamentari necessarie per l'entrata in vigore.
4: Nuove pressioni americane su Mosca. Donald Trump ha firmato la legge che autorizza ulteriori sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Dopo l'approvazione del Congresso, il provvedimento riguarda i settori dell'energia e della difesa e prende di mira anche Vladimir Putin e altri alti funzionari russi. La legge consente inoltre al presidente americano di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una possibilità che potrebbe coinvolgere Cina e India.
3: L'Italia chiede all'Unione Europea più mezzi e risorse per proteggere le navi commerciali nel Mar Rosso. Il ministro della Difesa Crosetto ha scritto all'alta rappresentante Kaja Kallas per sollecitare il rafforzamento della missione Aspides. Roma sarebbe disponibile a fornire una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi un contributo alle spese. Anche il ministro degli esteri italiani insiste sulla necessità di condividere l'impegno militare e finanziario.
4: Ancora attenzione in Arabia Saudita. Una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh. La protezione civile saudita ha diramato un'allerta alla popolazione. L'agenzia iraniana Tasnim riferisce di gravi difficoltà all'aeroporto internazionale della capitale e di un blocco dei sistemi di navigazione che attribuisce ad un attacco nel paese.
3: La Commissione europea esaminerà l'esenzione dal bollo auto approvata dal governo italiano. La valutazione avverrà nell'ambito del prossimo semestre europeo, il percorso di coordinamento delle politiche economiche. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende la copertura della misura. Secondo il governo si utilizzano risparmi sui prestiti del PNRR diventati risorse nazionali. L'esenzione riguarda i veicoli fino a 80 kW.
4: La cronaca è stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsilio, l'insegnante di 66 anni aggredita ieri da un alunno tredicenne in una scuola media di Centocelle a Roma. La docente racconta di aver temuto per la propria vita, ma esprime affetto per il ragazzo e dice di volerlo incontrare per abbracciarlo. Il ragazzo è stato accompagnato in caserma con i genitori. Il caso riaccende il dibattito sull'accesso dei minori alle piattaforme. Il ministro Valditara chiede il divieto sotto i 15 anni.
3: Il calcio italiano saluta Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter è morta a 83 anni. L'annuncio è arrivato nella notte con un comunicato del club nerazzurro. Protagonista della grande Inter di Edenio Herrera, Mazzola vinse 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Nel 1971 arrivò secondo nella classifica del pallone d'oro alle spalle di Johan Cruyff. Figlio di Valentino, morto nella tragedia di Superga quando Sandro aveva 6 anni, legò la sua carriera all'Inter. Dopo il ritiro proseguì nel calcio come dirigente. Il club lo ricorda come uno dei protagonisti più importanti della propria storia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: È sabato 19 settembre 2026, la Chiesa ricorda San Gennaro. La luna è al primo quarto. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: se vuoi smettere di bere, osserva attentamente da sobrio il comportamento di un ubriaco. Insomma, una lezione gratuita di cui far tesoro per migliorare il nostro cammino. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1783 alla Reggia di Versailles si teneva una dimostrazione del pallone aerostatico dei fratelli Montgolfier, che in un cesto facevano volare un'oca, una pecora e un gatto, i primi aeronauti viventi. 150 anni fa, nel 1876, lo statunitense Melville Bissell brevettava il primo battitappeto. 100 anni fa, nel 1926, l'amichevole Milan-Inter inaugurava a Milano lo stadio di San Siro, progettato da Alberto Cugini e Ulisse Stacchini. Vinceva l'Inter per 6-3. Nel 1957 la cantante italo-francese Dalida diventava la prima artista premiata con il disco d'oro in Francia per le 300.000 copie di Bambino, una traduzione dell'italiana Guaglione di Giuseppe Fanciulli e Nicola Salerno. E nel 1979 un terremoto di magnitudo 5,9 colpiva l'Umbria, sconvolgendo la Valnerina, dove alcuni centri attorno a Norcia venivano rasi al suolo. Nel 1982 nascevano oggi le emoticons, un'idea dell'informatico Scott Fallman

Oscar. E nel 2011 l'agenzia di rating Standard & Poor's declassava il credito italiano, portandolo ad A per l'elevato debito pubblico e l'instabilità del governo. Sono nati il 19 settembre, nell'anno 86 l'imperatore romano Antonino Pio, nel 1898 il quinto presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat, e nel 1941 nascevano l'attrice Mariangela Melato e il politico Umberto Bossi, scomparso nel marzo scorso. E poi la modella Twiggy nel 1949, il giornalista vittima della camorra Giancarlo Siani nel 1959, la ballerina Alessandra Martinez nel 1963, il ciclista vincitore del Giro d'Italia 2004 Damiano Cunego nel 1981 e la tuffatrice 5 volte oro europeo Elena Bertocchi, nata in questo giorno nel 1994. La nostra panoramica del 19 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: dimenticare.
1: Giuro che questa è l'ultima volta che io ti penso. Ho perso troppo tempo dietro la tua testa calda. Non so neanche quante volte, ma non tengo il conto. Finisce sempre male, tu la tipa ed io lo stronzo. Mi sono rotta adesso di spiegare ancora che le

0: la mano e poi partiamo, ma tu non dirmi più ti amo, che un cuore di seconda mano per te.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati con l'informazione. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia hanno raggiunto un'intesa sulla sicurezza dell'isola. Donald Trump annuncia un rafforzamento della presenza militare americana e sostiene che l'accordo garantirà a Washington un ruolo permanente nella sua difesa. La premier danese Mette Frederiksen sottolinea invece il rispetto della sovranità del regno e del diritto dei groenlandesi all'autodeterminazione. Per Copenaghen nell'intesa rafforza anche la sicurezza della NATO e dell'Europa. La firma è prevista la prossima settimana New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Seguiranno le procedure parlamentari necessarie per l'entrata in vigore.
2: Nuove pressioni americane su Mosca. Donald Trump ha firmato la legge che autorizza ulteriori sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Dopo l'approvazione del Congresso, il provvedimento riguarda i settori dell'energia e della difesa e prende di mira anche Vladimir Putin e altri alti funzionari russi. La legge consente inoltre al presidente americano di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una possibilità che potrebbe coinvolgere Cina e India.
1: L'Italia chiede all'Unione Europea più mezzi e risorse per proteggere le navi commerciali nel Mar Rosso. Il ministro della Difesa Crosetto ha scritto all'alta rappresentante Kaya Kallas per sollecitare il rafforzamento della missione Aspides. Roma sarebbe disponibile a fornire una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi un contributo alle spese. Anche il ministro degli esteri italiani insiste sulla necessità di condividere l'impegno militare e finanziario.
2: Ancora tensione in Arabia Saudita. Una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh. La protezione civile saudita ha diramato un'allerta alla popolazione. L'agenzia iraniana Tasnim riferisce di gravi difficoltà all'aeroporto internazionale della capitale e di un blocco dei sistemi di navigazione che attribuisce ad un attacco nel paese.
1: La Commissione europea esaminerà l'esenzione dal bollo auto approvata dal governo italiano. La valutazione avverrà nell'ambito del prossimo semestre europeo. Il percorso di coordinamento delle politiche economiche. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende la copertura della misura. Secondo il governo si utilizzano risparmi sui prestiti del PNRR diventati risorse nazionali. L'esenzione riguarda i veicoli fino a 80 kW.
2: La cronaca è stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsilio, l'insegnante di 66 anni aggredita ieri da un alunno tredicenne in una scuola media di Centocelle a Roma. La docente racconta di aver temuto per la propria vita, ma esprime affetto per il ragazzo e dice di volerlo incontrare per abbracciarlo. Il ragazzo è stato accompagnato in caserma con i genitori. Il caso riaccende il dibattito sull'accesso dei minori alle piattaforme. Il ministro Valditara chiede il divieto sotto i 15 anni.
1: Il calcio italiano saluta Sandro Mazzola. La bandiera dell'Inter è morta a 83 anni. L'annuncio è arrivato nella notte con un comunicato del club nerazzurro. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera, Mazzola vinse 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Nel 1971 arrivò secondo nella classifica del pallone d'oro alle spalle di Johan Cruyff. Figlio di Valentino, morto nella tragedia di Superga quando Sandro aveva 6 anni, legò la sua carriera all'Inter. Dopo il ritiro proseguì nel calcio come dirigente. Il club lo ricorda come uno dei protagonisti più importanti della propria storia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

ora che sanno che questo è il trend. Tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune. Tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi.

Groenlandia ha annunciato intesa tra Stati Uniti e Danimarca sulla sicurezza. Trump firma nuove sanzioni contro la Russia, Mar Rosso. L'Italia chiede più navi e fondi per la missione Aspides. Esplosione nella notte a Riad, allerta alla popolazione. Bollo auto, Bruxelles esaminerà l'esenzione decisa dal governo. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati con l'informazione. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia hanno raggiunto una intesa sulla sicurezza dell'isola. Donald Trump annuncia un rafforzamento della presenza militare americana e sostiene che l'accordo garantirà a Washington un ruolo permanente nella sua difesa. La premier danese Mette Frederiksen sottolinea invece il rispetto della sovranità del regno e del diritto dei groenlandesi all'autodeterminazione. Per Copenaghen nell'intesa rafforza anche la sicurezza della NATO e dell'Europa. La firma è prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e seguiranno le procedure parlamentari necessarie per l'entrata in vigore.
4: Nuove pressioni americane su Mosca. Donald Trump ha firmato la legge che autorizza ulteriori sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Dopo l'approvazione del Congresso, il provvedimento riguarda i settori dell'energia e della difesa e prende di mira anche Vladimir Putin e altri alti funzionari russi. La legge consente inoltre al presidente americano di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una possibilità che potrebbe coinvolgere Cina e India.
3: L'Italia chiede all'Unione Europea più mezzi e risorse per proteggere le navi commerciali nel Mar Rosso. Il ministro della Difesa Crosetto ha scritto all'alta rappresentante Kaja Kallas per sollecitare il rafforzamento della missione Aspides. Roma sarebbe disponibile a fornire una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi un contributo alle spese. Anche il ministro degli esteri italiani insiste sulla necessità di condividere l'impegno militare e finanziario.
4: Ancora attenzione in Arabia Saudita. Una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh. La protezione civile saudita ha diramato un'allerta alla popolazione. L'agenzia iraniana Tasnim riferisce di gravi difficoltà all'aeroporto internazionale della capitale e di un blocco dei sistemi di navigazione che attribuisce ad un attacco nel paese.
3: La Commissione europea esaminerà l'esenzione dal bollo auto approvata dal governo italiano. La valutazione avverrà nell'ambito del prossimo semestre europeo, il percorso di coordinamento delle politiche economiche. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende la copertura della misura. Secondo il governo si utilizzano risparmi sui prestiti del PNRR diventati risorse nazionali. L'esenzione riguarda i veicoli fino a 80 kW.
4: La cronaca è stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsilio, l'insegnante di 66 anni aggredita ieri da un alunno tredicenne in una scuola media di 100 celle a Roma. La docente racconta di aver temuto per la propria vita, ma esprime affetto per il ragazzo e dice di volerlo incontrare per abbracciarlo. Il ragazzo è stato accompagnato in caserma con i genitori. Il caso riaccende il dibattito sull'accesso dei minori alle piattaforme. Il ministro Valditara chiede il divieto sotto i 15 anni.
3: Il calcio italiano saluta Sandro Mazzola. La bandiera dell'Inter è morta a 83 anni. L'annuncio è arrivato nella notte con un comunicato al club nerazzurro. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera, Mazzola vinse 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali nel 1900.

Al centro prevarranno ampie schiarite, condizioni di tempo stabile, con cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza tuttavia determinare fenomeni particolarmente significativi. Tempo prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud in Sicilia sarà una giornata caratterizzata soprattutto da sole e stabilità, con poche nubi e senza precipitazioni significative. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile soprattutto sulle zone interne e montuose durante il pomeriggio. Le temperature resteranno su valori generalmente elevati, con clima ancora pienamente estivo soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori a nord. I valori potranno risultare più contenuti nelle aree interessate dalla maggiore nuvolosità e dai fenomeni temporaleschi. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi soprattutto lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso poco mosse o mosse, con moto ondoso localmente più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione. Grazie per l'ascolto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'acide in memore che porta il tempo, avrei fermato la guerra inutile con un sorriso, e allora sì, avrei saputo.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai un

0: in FM da Verbi Caro.
1: Sono le 11:03.
2: Boomerang, la musica che ritorna su Radio Voce Amica.

Capone, come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

0: la mia torpedo blu.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati con l'informazione. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia hanno raggiunto una intesa sulla sicurezza dell'isola. Donald Trump annuncia un rafforzamento della presenza militare americana e sostiene che l'accordo garantirà a Washington un ruolo permanente nella sua difesa. La premier danese Mette Frederiksen sottolinea invece il rispetto della sovranità del regno e del diritto dei groenlandesi all'autodeterminazione. Per Copenaghen l'intesa rafforza anche la sicurezza della NATO e dell'Europa. La firma è prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e seguiranno le procedure parlamentari necessarie per l'entrata in vigore.
5: Nuove pressioni americane su Mosca. Donald Trump ha firmato la legge che autorizza ulteriori sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Dopo l'approvazione del Congresso, il provvedimento riguarda i settori dell'energia e della difesa e prende di mira anche Vladimir Putin e altri alti funzionari russi.

0: La legge consente inoltre al presidente americano di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una possibilità che potrebbe coinvolgere Cina e India.
1: L'Italia chiede all'Unione Europea più mezzi e risorse per proteggere le navi commerciali nel Mar Rosso. Il ministro della Difesa Crosetto ha scritto all'alta rappresentante Kaja Kallas per sollecitare il rafforzamento della missione Aspides. Roma sarebbe disponibile a fornire una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi un contributo alle spese. Anche il ministro degli esteri italiani insiste sulla necessità di condividere l'impegno militare e finanziario.
0: Ancora attenzione in Arabia Saudita. Una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh. La protezione civile saudita ha diramato un'allerta alla popolazione. L'agenzia iraniana Tasnim riferisce di gravi difficoltà all'aeroporto internazionale della capitale e di un blocco dei sistemi di navigazione che attribuisce ad un attacco nel paese.
1: La Commissione europea esaminerà l'esenzione dal bollo auto approvata dal governo italiano. La valutazione avverrà nell'ambito del prossimo semestre europeo, il percorso di coordinamento delle politiche economiche. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende la copertura della misura. Secondo il governo si utilizzano risparmi sui prestiti del PNRR diventati risorse nazionali. L'esenzione riguarda i veicoli fino a 80 kW.
0: La cronaca è stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsilio, l'insegnante di 66 anni aggredita ieri da un alunno tredicenne in una scuola media di Centocelle a Roma. La docente racconta di aver temuto per la propria vita, ma esprime affetto per il ragazzo e dice di volerlo incontrare per abbracciarlo. Il ragazzo è stato accompagnato in caserma con i genitori. Il caso riaccende il dibattito sull'accesso dei minori alle piattaforme. Il ministro Valditara chiede il divieto sotto i 15 anni.
1: Il calcio italiano saluta Sandro Mazzola. La bandiera dell'Inter è morta a 83 anni. L'annuncio è arrivato nella notte con un comunicato al club nerazzurro. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera, Mazzola vinse 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Nel 1971 arrivò secondo nella classifica del pallone d'oro alle spalle di Johan Cruyff, figlio di Valentino morto nella tragedia di Superga quando Sandro aveva 6 anni. Legò la sua carriera all'Inter. Dopo il ritiro proseguì nel calcio come dirigente. Il club lo ricorda come uno dei protagonisti più importanti della propria storia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Milano, sguardo distratto, bacio di ghiaccio, capto, frequenza di intolleranza, mancanza di tempo e di vento, intenso traffico denso, ripenso al motivo per cui vivo tra il grigio di questo cemento, ci sono

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

mare nascerà una rosa. Su quel veliero in mezzo al mare naufragavo, è vero. Per un morso di serpente sarei morto, è vero. Che soffrivo.

mare non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte di essere arrivate.

0: qualcosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: Senza cancellarlo mai. Mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica. La tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni. Dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare. Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Caro Energia Confcommercio chiede interventi urgenti per proteggere famiglie e imprese, sicurezza nelle scuole, Val di Tara controlli in 276 istituti e decine di armi sequestrate, Ucraina nuovi raid russi nella notte, Mar Rosso, Roma chiede di rafforzare Aspides, credito, aumentano i prestiti, salgono i tassi sui nuovi mutui, intelligenza artificiale, un caso di accessi non autorizzati coinvolge Gemini, calcio, un minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rincaro dell'energia minaccia consumi e crescita dell'economia italiana e l'allarme lanciato questa mattina da Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati per evitare che gli aumenti si trasferiscano interamente sulle bollette di famiglie e imprese. Tra le proposte, incentivi fiscali per l'efficienza energetica e una nuova riduzione degli oneri di sistema. Sangalli sollecita anche investimenti nelle fonti rinnovabili, nelle reti e nei sistemi di accumulo, insieme a una minore dipendenza dal gas. Per la Confederazione senza misure rapide il rischio è una nuova spinta ai prezzi, capace di ridurre il potere d'acquisto e frenare la spesa delle famiglie.
2: Nuovi dati sulla sicurezza nelle scuole all'indomani dell'aggressione a un insegnante a Roma. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara riferisce che tra febbraio e maggio sono stati effettuati 2.828 interventi in 276 istituti italiani nell'ambito della circolare sui controlli anche con metal detector. Secondo il ministro sono state sequestrate alcune decine di armi e oggetti utilizzabili per colpire, tra cui coltelli, tirapugni e pistole ad aria compressa. Valditara difende la misura e replica alle critiche delle opposizioni. Il dibattito torna al centro dell'attenzione dopo l'accoltellamento della docente Isabella Marsilio da parte di un alunno tredicenne.
1: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina durante la notte. Impiegati 174 droni e anche due missili Zircon con le regioni di Odessa e Kiev tra le principali direttrici dei raid. Nei bombardamenti di ieri nella regione di Kharkiv sono morte 4 persone. Sul fronte diplomatico Donald Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento colpisce energia e difesa e consente dazi fino al 100% contro i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Washington e chiede una rapida attuazione.
2: Resta aperto il confronto tra Roma e partner europei sulla protezione dei mercantili nel Mar Rosso. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha chiesto all'alta rappresentante europea Kaya Kallas di rafforzare la missione Aspides con altre navi militari. L'Italia sarebbe pronta a mettere a disposizione una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi di contribuire alle spese. Anche Antonio Tajani sollecita una maggiore condivisione dell'impegno. La richiesta arriva mentre la fregata Bergamini è stata autorizzata a scortare il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el Mandeb sotto il comando della missione europea.
1: Aumentano i finanziamenti bancari a famiglie e imprese. Secondo il rapporto mensile dell'AVI, ad agosto il totale dei prestiti è cresciuto del 3,4% rispetto a un anno prima, in lieve accelerazione sul mese precedente. Andamento diverso per i tassi delle nuove operazioni, quello medio sui finanziamenti per acquistare casa sale al 3,56%. Per i nuovi prestiti alle imprese scende invece al 3,66%. Il tasso medio sull'insieme dei prestiti in essere si attesta al 4,19%. Sono dati riferiti a categorie diverse. Il valore complessivo comprende anche i contratti sottoscritti negli anni precedenti.
2: Ultima pagina, un test di sicurezza informatica avrebbe portato Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ad accedere senza autorizzazione ai sistemi di 3 aziende reali. Lo riferiscono il Wall Street Journal e il Financial Times, citati dall'ANSA. L'episodio risale a maggio, ma emerge oggi. Il sistema doveva recuperare informazioni da aziende simulate, avrebbe invece raggiunto imprese reali con gli stessi nomi, interrompendo gli accessi dopo aver conosciuto l'errore. Google sostiene che le proprie misure di sicurezza abbiano funzionato. L'azienda afferma inoltre che le 3 società sono state informate e che sono state apportate modifiche alle procedure dei test.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ricorda Sandro Mazzola, morto a 83 anni. Nel fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento nelle gare di tutte le competizioni. L'Inter ha annunciato la scomparsa della sua bandiera. Anche il Milan ha reso omaggio a un avversario storico e leale. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, Mazzola conquistò 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente, contribuendo a portare in nerazzurro campioni come Ronaldo e Javier Zanetti. Il suo ricordo accompagna il fine settimana del calcio italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Caro Energia Confcommercio chiede interventi urgenti per proteggere famiglie e imprese, sicurezza nelle scuole, Val di Tara controlli in 276 istituti, decine di armi sequestrate, Ucraina, nuovi raid russi nella notte, Mar Rosso, Roma chiede di rafforzare Aspides, credito, aumentano i prestiti, salgono i tassi sui nuovi mutui, intelligenza artificiale, un caso di accessi non autorizzati coinvolge Gemini, calcio, un minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il rincaro dell'energia minaccia consumo e crescita dell'economia italiana è l'allarme lanciato questa mattina da Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati per evitare che gli aumenti si trasferiscano interamente sulle bollette di famiglie e imprese. Tra le proposte, incentivi fiscali per l'efficienza energetica e una nuova riduzione degli oneri di sistema. Sangalli sollecita anche investimenti nelle fonti rinnovabili, nelle reti e nei sistemi di accumulo, insieme a una minore dipendenza dal gas. Per la Confederazione, senza misure rapide, il rischio è una nuova spinta ai prezzi, capace di ridurre il potere d'acquisto e frenare la spesa delle famiglie.
1: Nuovi dati sulla sicurezza nelle scuole all'indomani dell'aggressione a un insegnante a Roma. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara riferisce che tra febbraio e maggio sono stati effettuati 2.828 interventi in 276 istituti italiani nell'ambito della circolare sui controlli anche con metal detector. Secondo il ministro, sono state sequestrate alcune decine di armi e oggetti utilizzabili per colpire, tra cui coltelli, tirapugni e pistole ad aria compressa. Valditara difende la misura e replica alle critiche delle opposizioni. Il dibattito torna al centro dell'attenzione dopo l'accoltellamento della docente Isabella Marsilio da parte di un alunno tredicenne.
0: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina durante la notte. Impiegati 174 droni e anche due missili Zircon con le regioni di Odessa e Kiev tra le principali direttrici dei raid. Nei bombardamenti di ieri nella regione di Kharkiv sono morte 4 persone. Sul fronte diplomatico, Donald Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento colpisce energia e difesa e consente dazi fino al 100% contro i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Washington e chiede una rapida attuazione.
1: Resta aperto il confronto tra Roma e partner europei sulla protezione dei mercantili nel Mar Rosso. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha chiesto all'alta rappresentante europea Kaya Kallas di rafforzare la missione Aspides con altre navi militari. L'Italia sarebbe pronta a mettere a disposizione una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi di contribuire alle spese. Anche Antonio Tajani sollecita una maggiore condivisione dell'impegno. La richiesta arriva mentre la fregata Bergamini è stata autorizzata a scortare il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el Mandeb sotto il comando della missione europea.
0: Aumentano i finanziamenti bancari a famiglie e imprese. Secondo il rapporto mensile dell'AVI, ad agosto il totale dei prestiti è cresciuto del 3,4% rispetto a un anno prima, in lieve accelerazione sul mese precedente. Andamento diverso per i tassi delle nuove operazioni. Quello medio sui finanziamenti per acquistare casa sale al 3,56%. Per i nuovi prestiti alle imprese scende invece al 3,66%. Il tasso medio sull'insieme dei prestiti in essere si attesta al 4,19%. Sono dati riferiti a categorie diverse. Il valore complessivo comprende anche i contratti sottoscritti negli anni precedenti.
1: Ultima pagina, un test di sicurezza informatica avrebbe portato Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ad accedere senza autorizzazioni sistemali. Lo riferiscono

storico e leale, protagonista della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale Mazzola, conquistò 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente, contribuendo a portare in nerazzurro campioni come Ronaldo e Javier Zanetti. Il suo ricordo accompagna il fine settimana del calcio italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

poco tutto per finzione. Che dire di lei? Forse non meritava una canzone. Che dirne oramai? E poi a quest'ora che le scrivo a fare?

che dire di me? Ora che il tempo non ha più avventure, e che dire di lei in questo giorno splendido di stelle scure? Che dire di lei, di lei, dell'altra, di quell'altra ancora?

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Sono le 14 e 43 minuti.
3: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
3: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rincaro dell'energia minaccia consumi e crescita dell'economia italiana e l'allarme lanciato questa mattina da Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati per evitare che gli aumenti si trasferiscano interamente sulle bollette di famiglie e imprese. Tra le proposte, incentivi fiscali per l'efficienza energetica e una nuova riduzione degli oneri di sistema. Sangalli sollecita anche investimenti nelle fonti rinnovabili, nelle reti e nei sistemi di accumulo, insieme a una minore dipendenza dal gas. Per la Confederazione senza misure rapide il rischio è una nuova spinta ai prezzi, capace di ridurre il potere d'acquisto e frenare la spesa delle famiglie.
4: Nuovi dati sulla sicurezza nelle scuole all'indomani dell'aggressione a un insegnante a Roma. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara riferisce che tra febbraio e maggio sono stati effettuati 2.828 interventi in 276 istituti italiani nell'ambito della circolare sui controlli anche con metal detector. Secondo il ministro sono state sequestrate alcune decine di armi e oggetti utilizzabili per colpire, tra cui coltelli, tirapugni e pistole ad aria compressa. Valditara difende la misura e replica alle critiche delle opposizioni. Il dibattito torna al centro dell'attenzione dopo l'accoltellamento della docente Isabella Marsilio da parte di un alunno tredicenne.
3: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina durante la notte. Impiegati 174 droni e anche due missili Zircon con le regioni di Odessa e Kiev tra le principali direttrici dei raid. Nei bombardamenti di ieri nella regione di Kharkiv sono morte 4 persone. Sul fronte diplomatico Donald Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento colpisce energia e difesa e consente dazi fino al 100% contro i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Washington e chiede una rapida attuazione.
4: Resta aperto il confronto tra Roma e partner europei sulla protezione dei mercantili nel Mar Rosso. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha chiesto all'alta rappresentante europea Kaya Kallas di rafforzare la missione Aspides con altre navi militari. L'Italia sarebbe pronta a mettere a disposizione una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi di contribuire alle spese. Anche Antonio Tajani sollecita una maggiore condivisione dell'impegno. La richiesta arriva mentre la fregata Bergamini è stata autorizzata a scortare il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el Mandeb sotto il comando della missione europea.
3: Aumentano i finanziamenti bancari a famiglie e imprese. Secondo il rapporto mensile dell'AVI, ad agosto il totale dei prestiti è cresciuto del 3,4% rispetto a un anno prima, in lieve accelerazione sul mese precedente. Andamento diverso per i tassi delle nuove operazioni, quello medio sui finanziamenti per acquistare casa sale al 3,56%. Per i nuovi prestiti alle imprese scende invece al 3,66%. Il tasso medio sull'insieme dei prestiti in essere si attesta al 4,19%. Sono dati riferiti a categorie diverse. Il valore complessivo comprende anche i contratti sottoscritti negli anni precedenti.
4: Ultima pagina, un test di sicurezza informatica avrebbe portato Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ad accedere senza autorizzazione ai sistemi di 3 aziende reali. Lo riferiscono il Wall Street Journal e il Financial Times, citati dall'ANSA. L'episodio risale a maggio, ma emerge oggi. Il sistema doveva recuperare informazioni da aziende simulate, avrebbe invece raggiunto imprese reali con gli stessi nomi, interrompendo gli accessi dopo aver riconosciuto l'errore. Google sostiene che le proprie misure di sicurezza abbiano funzionato. L'azienda afferma inoltre che le 3 società sono state informate e che sono state apportate modifiche alle procedure dei test.
3: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ricorda Sandro Mazzola, morto a 83 anni. Nel fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento nelle gare di tutte le competizioni. L'Inter ha annunciato la scomparsa della sua bandiera. Anche il Milan ha reso omaggio a un avversario storico e leale. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, Mazzola conquistò 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente, contribuendo a portare in nerazzurro campioni come Ronaldo e Javier Zanetti. Il suo ricordo accompagna il fine settimana del calcio italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: 1.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Sono le 15 e 54 minuti.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
4: Vecchioni, vecchioni, già il nome che hai avuto in sorte, vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io concederteli questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro la ride.
5: E non mi dire più niente, sì lo so, che ti ho fregato sugli anni, se lo so.

Grande benvenuto, somigliami adesso sotto un cielo agitato, su queste calde mie mani ancora sporche.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Caro Energia Confcommercio chiede interventi urgenti per proteggere famiglie e imprese, sicurezza nelle scuole, Val di Tara controlli in 276 istituti, decine di armi sequestrate, Ucraina, nuovi raid russi nella notte, Mar Rosso, Roma chiede di rafforzare Aspides, credito, aumentano i prestiti, salgono i tassi sui nuovi mutui, intelligenza artificiale, un caso di accessi non autorizzati coinvolge Gemini, calcio, un minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rincaro dell'energia minaccia consumi e crescita dell'economia italiana e l'allarme lanciato questa mattina da Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati per evitare che gli aumenti si trasferiscano interamente sulle bollette di famiglie e imprese. Tra le proposte, incentivi fiscali per l'efficienza energetica e una nuova riduzione degli oneri di sistema. Sangalli sollecita anche investimenti nelle fonti rinnovabili, nelle reti e nei sistemi di accumulo, insieme a una minore dipendenza dal gas. Per la Confederazione senza misure rapide il rischio è una nuova spinta ai prezzi, capace di ridurre il potere d'acquisto e frenare la spesa delle famiglie.
2: Nuovi dati sulla sicurezza nelle scuole all'indomani dell'aggressione a un insegnante a Roma. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara riferisce che tra febbraio e maggio sono stati effettuati 2.828 interventi in 276 istituti italiani nell'ambito della circolare sui controlli anche con metal detector. Secondo il ministro sono state sequestrate alcune decine di armi e oggetti utilizzabili per colpire, tra cui coltelli, tirapugni e pistole all'aria compressa. Valditara difende la misura e replica alle critiche delle opposizioni. Il dibattito torna al centro dell'attenzione dopo l'accoltellamento della docente Isabella Marsilio da parte di un alunno tredicenne.
1: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina durante la notte. Impiegati 174 droni e anche due missili Zircon con le regioni di Odessa e Kiev tra le principali direttrici dei raid. Nei bombardamenti di ieri nella regione di Kharkiv sono morte 4 persone. Sul fronte diplomatico Donald Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento colpisce energia e difesa e consente dazi fino al 100% contro i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Washington e chiede una rapida attuazione.
2: Resta aperto il confronto tra Roma e partner europei sulla protezione dei mercantili nel Mar Rosso. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha chiesto all'alta rappresentante europea Kaya Kallas di rafforzare la missione Aspides con altre navi militari. L'Italia sarebbe pronta a mettere a disposizione una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi di contribuire alle spese. Anche Antonio Tajani sollecita una maggiore condivisione dell'impegno. La richiesta arriva mentre la fregata Bergamini è stata autorizzata a scortare il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el Mandeb sotto il comando della missione europea.
1: Aumentano i finanziamenti bancari a famiglie e imprese. Secondo il rapporto mensile dell'AVI, ad agosto il totale dei prestiti è cresciuto del 3,4% rispetto a un anno prima, in lieve accelerazione sul mese precedente. Andamento diverso per i tassi delle nuove operazioni. Quello medio sui finanziamenti per acquistare casa sale al 3,56%, per i nuovi prestiti alle imprese scende invece al 3,66%. Il tasso medio sull'insieme dei prestiti in essere si attesta al 4,19%. Sono dati riferiti a categorie diverse. Il valore complessivo comprende anche i contratti sottoscritti negli anni precedenti.
2: Ultima pagina: un test di sicurezza informatica avrebbe portato Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ad accedere senza autorizzazione ai sistemi di 3 aziende reali. Lo riferiscono il Wall Street Journal e il Financial Times, citati dall'ANSA. L'episodio risale a maggio, ma emerge oggi. Il sistema doveva recuperare informazioni da aziende simulate, avrebbe invece raggiunto imprese reali con gli stessi nomi, interrompendo gli accessi dopo aver riconosciuto l'errore. Google sostiene che le proprie misure di sicurezza abbiano funzionato. L'azienda afferma inoltre che le 3 società sono state informate e che sono state apportate modifiche alle procedure dei test.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ricorda Sandro Mazzola, morta a 83 anni. Nel fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento nelle gare di tutte le competizioni. L'Inter ha annunciato la scomparsa della sua bandiera. Anche il Milan ha reso omaggio a un avversario storico e leale. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, Mazzola conquistò 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente, contribuendo a portare in azzurro campioni come Ronaldo e Javier Zanetti. Il suo ricordo accompagna il fine settimana del calcio italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria.
0: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa

0: te. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
3: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
3: Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
3: I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimettere noi i
5: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine Potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine Clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine Fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della Sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra Letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa Mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei Migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della Famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: altro che l'uso.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per me.

non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

0: Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Fammi capire, quando sei tu a cercarmi io ci sono sempre. Quando sono io a cercarti tu non ci sei mai.

0: il mondo è tuo, se fa buio il mondo è
1: Radio
0: suo.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Caro Energia Confcommercio chiede interventi urgenti per proteggere famiglie e imprese, sicurezza nelle scuole, Val d'Itara controlli in 276 istituti, decine di armi sequestrate, Ucraina, nuovi raid russi nella notte, Mar Rosso, Roma chiede di rafforzare Aspides, credito, aumentano i prestiti, salgono i tassi sui nuovi mutui. Intelligenza artificiale, un caso di accessi non autorizzati coinvolge Gemini. Calcio, un minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rincaro dell'energia minaccia consumi e crescita dell'economia italiana e l'allarme lanciato questa mattina da Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati per evitare che gli aumenti si trasferiscano interamente sulle bollette di famiglie e imprese. Tra le proposte, incentivi fiscali per l'efficienza energetica e una nuova riduzione degli oneri di sistema. Sangalli sollecita anche investimenti nelle fonti rinnovabili, nelle reti e nei sistemi di accumulo, insieme a una minore dipendenza dal gas. Per la Confederazione, senza misure rapide, il rischio è una nuova spinta ai prezzi, capace di ridurre il potere d'acquisto e frenare la spesa delle famiglie.
4: Nuovi dati sulla sicurezza nelle scuole, all'indomani dell'aggressione a un insegnante a Roma, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara riferisce che tra febbraio e maggio sono stati effettuati 2.828 interventi in 276 istituti italiani nell'ambito della circolare sui controlli anche con metal detector. Secondo il ministro sono state sequestrate alcune decine di armi e oggetti utilizzabili per colpire, tra cui coltelli, tirapugni e pistole ad aria compressa. Valditara difende la misura e replica alle critiche delle opposizioni. Il dibattito torna al centro dell'attenzione dopo l'accoltellamento della docente Isabella Marsilio da parte di un alunno tredicenne.
2: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina durante la notte, impiegati 174 droni e anche due missili Zircon con le regioni di Odessa e Kiev tra le principali direttrici dei raid. Nei bombardamenti di ieri nella regione di Kharkiv sono morte 4 persone. Sul fronte diplomatico, Donald Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento colpisce energia e difesa e consente dazi fino al 100% contro i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Washington e chiede una rapida attuazione.
4: Resta aperto il confronto tra Roma e partner europei sulla protezione dei mercantili nel Mar Rosso. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha chiesto all'alta rappresentante europea Kaya Kallas di rafforzare la missione Aspides con altre navi militari. L'Italia sarebbe pronta a mettere a disposizione una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi di contribuire alle spese. Anche Antonio Tajani sollecita una maggiore condivisione dell'impegno. La richiesta arriva mentre la fregata Bergamini è stata autorizzata a scortare il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el Mandeb sotto il comando della missione europea.
2: Aumentano i finanziamenti bancari a famiglie e imprese. Secondo il rapporto mensile dell'AVI, ad agosto il totale dei prestiti è cresciuto del 3,4% rispetto a un anno prima, in lieve accelerazione sul mese precedente. Andamento diverso per i tassi delle nuove operazioni, quello medio sui finanziamenti per acquistare casa sale al 3,56%, per i nuovi prestiti alle imprese scende invece al 3,66%. Il tasso medio sull'insieme dei prestiti in essere si attesta al 4,19%. Sono dati riferiti a categorie diverse. Il valore complessivo comprende anche i contratti sottoscritti negli anni precedenti.
4: Ultima pagina, un test di sicurezza informatica avrebbe portato Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ad accedere senza autorizzazione ai sistemi di 3 aziende reali. Lo riferiscono il Wall Street Journal e il Financial Times, citati dall'ANSA. L'episodio risale a maggio, ma emerge oggi. Il sistema doveva recuperare informazioni da aziende simulate, avrebbe invece raggiunto imprese reali con gli stessi nomi, interrompendo gli accessi dopo aver conosciuto l'errore. Google sostiene che le proprie misure di sicurezza abbiano funzionato. L'azienda afferma inoltre che le 3 società sono state informate e che sono state apportate modifiche alle procedure dei test.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ricorda Sandro Mazzola, morto a 83 anni. Nel fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento nelle gare di tutte le competizioni. L'Inter ha annunciato la scomparsa della sua bandiera. Anche il Milan ha reso omaggio a un avversario storico e leale. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, Mazzola conquistò 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente, contribuendo a portare in nerazzurro campioni come Ronaldo e Javier Zanetti. Il suo ricordo accompagna il fine settimana del calcio italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile e lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta, però rubò il suo vero cuore con freddezza.

Le chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica. Può solo condividerlo se incrocio un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta. Sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rincaro dell'energia minaccia consumo e crescita dell'economia italiana e l'allarme lanciato questa mattina da Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati per evitare che gli aumenti si trasferiscano interamente sulle bollette di famiglie e imprese. Tra le proposte, incentivi fiscali per l'efficienza energetica e una nuova riduzione degli oneri di sistema. Sangalli sollecita anche investimenti nelle fonti rinnovabili, nelle reti e nei sistemi di accumulo, insieme a una minore dipendenza dal gas. Per la Confederazione, senza misure rapide, il rischio è una nuova spinta ai prezzi, capace di ridurre il potere d'acquisto e frenare la spesa delle famiglie.
2: Nuovi dati sulla sicurezza nelle scuole all'indomani dell'aggressione a un insegnante a Roma. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara riferisce che tra febbraio e maggio sono stati effettuati 2.828 interventi in 276 istituti italiani nell'ambito della circolare sui controlli anche con metal detector. Secondo il ministro, sono state sequestrate alcune decine di armi e oggetti utilizzabili per colpire, tra cui coltelli, tirapugni e pistole ad aria compressa. Valditara difende la misura e replica alle critiche delle opposizioni. Il dibattito torna al centro dell'attenzione dopo l'accoltellamento della docente Isabella Marsilio da parte di un alunno tredicenne.
1: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina durante la notte. Impiegati 174 droni e anche due missili Zircon con le regioni di Odessa e Kiev tra le principali direttrici dei raid. Nei bombardamenti di ieri nella regione di Kharkiv sono morte 4 persone. Sul fronte diplomatico, Donald Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento colpisce energia e difesa e consente dazi fino al 100% contro i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Washington e chiede una rapida attuazione.
2: Resta aperto il confronto tra Roma e partner europei sulla protezione dei mercantili nel Mar Rosso. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha chiesto all'alta rappresentante europea Kaya Kallas di rafforzare la missione Aspides con altre navi militari. L'Italia sarebbe pronta a mettere a disposizione una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi di contribuire alle spese. Anche Antonio Tajani sollecita una maggiore condivisione dell'impegno. La richiesta arriva mentre la fregata Bergamini è stata autorizzata a scortare il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el Mandeb sotto il comando della missione europea.
1: Aumentano i finanziamenti bancari a famiglie e imprese. Secondo il rapporto mensile dell'AVI, ad agosto il totale dei prestiti è cresciuto del 3,4% rispetto a un anno prima, in lieve accelerazione sul mese precedente. Andamento diverso per i tassi delle nuove operazioni: quello medio sui finanziamenti per acquistare casa sale al 3,56%, per i nuovi prestiti alle imprese scende invece al 3,66%. Il tasso medio sull'insieme dei prestiti in essere si attesta al 4,19%. Sono dati riferiti a categorie diverse. Il valore complessivo comprende anche i contratti sottoscritti negli anni precedenti.
2: Ultima pagina, un test di sicurezza informatica avrebbe portato Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ad accedere senza autorizzazione ai sistemi di 3 aziende reali. Lo riferiscono il Wall Street Journal e il Financial Times, citati dall'ANSA. L'episodio risale a maggio, ma emerge oggi. Il sistema doveva recuperare informazioni da aziende simulate, avrebbe invece raggiunto imprese reali con gli stessi nomi, interrompendo gli accessi dopo aver riconosciuto l'errore. Google sostiene che le proprie misure di sicurezza abbiano funzionato. L'azienda afferma inoltre che le 3 società sono state informate e che sono state apportate modifiche alle procedure dei test.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ricorda Sandro Mazzola, morto a 83 anni. Nel fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento nelle gare di tutte le competizioni. L'Inter ha annunciato la scomparsa della sua bandiera. Anche il Milan ha reso omaggio a un avversario storico e leale. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, Mazzola conquistò 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente, contribuendo a portare in nerazzurro campioni come Ronaldo e Javier Zanetti. Il suo ricordo accompagna il fine settimana del calcio italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 33 minuti.
3: RVA, Radio Voce Amica.
4: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
5: Vai Paolino, vai Isa, dai che riaccendiamo i motori. Il rombo della Exclusive Dance Chart è così potente per far ballare tutta questa bella gente. Saluti dal vostro My Jockey, Max Martinelli. Oh no Mike, ci sono io. Le 15 più forti sono pronte per essere consumate. Con me al Mix and Play, Paolo Mariani e Isa BDJ.
6: Lascia la chart questa settimana.
5: E ci lascia così in uscita il bel canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Start.
1: Pronti a volare, numero 15, battiti accelerati, volume a palla. Arriva la nuova di Sua Maestà David Guetta e del DJ italiano producer iPation. Va forte perché i suoni della new generation diventano geniali e rielaborati alla grande. You and I, me and you, è una super hit. New entry.

Un'altra bella produzione tutta tricolore, Benny Benassi a dettare i tempi. E lui, iPension, ci mette lo zampino a far volare la traccia Illusion. In voce ci mettiamo l'intramontabile Sandy Chambers. E allora, Electro House a manetta, la Exclusive Dance Chart, te le suona in scaletta, numero 14.

ci piace, ci gusta. Exclusive Dance Chart è la classifica giusta, numero 13. E noi questa la vogliamo vivere proprio intensamente insieme a voi. C'è la Scandi House che ha conquistato il mondo della dance. Loro sono i The Bauza. Numero 13, Magnetic.

In Speed Version adesso la Exclusive. Al volo vi proporremo la numero 12, la nuova di Axwell, Whatever Turn You On. Euforie e tanta energia arriveranno anche alla posizione numero 11 con Merkin Cremonti, The Colors e Serena Brancale, In Partenope. Due in sequenza, una vera superpotenza.

Numero 10, eccoci ad aprire la session dischi caldi Mucho Calor. Dalla Norvegia, patria storica dei vichinghi, ecco una hit Tropical House col produttore EDM Kygo e il cantautore country a stelle e strisce Max McNown. Una bella e triste storia d'amore conclusasi in un bar di hotel. E allora, take me back, help me, riportami indietro. Number 10.

E alla numero 9 cosa accade? Beh, tengono botta gli olandesi Another. Sono loro ad avere queste influenze senza tempo con una hit contemporanea. Super curata e Tall to You, una song indovinata.

0: Creative Dance Chart.
1: Si viaggia in ottava adesso, guadagna subito tanto terreno e infiamma le piste dei club Mr. J Vegas. Il suo sound disco è unico e particolare. Lo ricordate, il riff al pianoforte della song di Bobby Brown, Two Can Plays That Game, era suo. Nuova hit per lui, J Vegas, e What I Need, number 8, Exclusive Dance Chart,

Parte la Exclusive Dance Chart, ci sono stati personaggi come Benny Benassi, David Guetta, High Passion, The Bowser, Axwell, American Cremont, Kygo. È il momento di spaziare nel tempo. Disco Flashback. Disco Flashback. Chi se la ricorda questa? Dalla Germania nel 1982 arrivava in Italia la hit Face to Face, Heart to Heart. Loro erano i The Twins. Disco Flashback.

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance Chart.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

Non può mancare però per l'appuntamento con il Buzz in the Box. L'Umbertone Bolzonelli ci regala questa versione fantastica del DJ Goja, Mai Chico, di Balzanelli, di Naro e Michelle e il Boot Remix. Buzz in the Box. Mm-hmm.

0: Exclusive Dance Chart.
1: È il terzo aggiornamento di settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Nessun freno, solo ritmo e movimento. Exclusive Dance Chart è sempre la classifica dance del momento. Number 7. Ecco un pezzo nato per una band, ma poi rielaborato in chiave dance da Mr. Topic. I francesi Cor Blanche, autori della song, sono molto felici e ringraziano. Number 7. Lucky Ones.

Ladies and gentlemen, attenzione, altra bomba al chart. Occhio che questa vi farà saltare. Loud Music ci piace da sempre. New version per Show Me Love di Robin S. Il lavoro lo firma LB1 in I Need Sign. Non

nostra chart, ecco che arriva un altro intreccio. Subito pronta la numero 5, allegra e positiva dei Dai di Shakira e Burna Boy, Obelor. E in quarta, Danzitiria di Madonna, continua a macinare successo. Exclusive Dance Chart, forti emozioni.

E ci siamo, eccoci sull'Olimpo, gradino più basso del podio. E tra le tre più forti questa settimana troviamo gli Another. Punta dritta alla vetta, Silver Line. La bravissima songwriter Emily Warren completa l'opera. Posizione numero 3.

Cooper Dance in questa seconda parte, la exclusive con Topic LB1, Burna Boy, Shakira, Madonna, Diana, The Read Bausa. È tempo di svelarvi la più forte. Numero 1, il pezzo più ballato, più cliccato, più urlato. Number 1, Yücel, Ultranate e la potentissima Imala Angel in I'm Moving to the Sun. Loro fanno le scarpe a tutte. Numero 1.

0: Radio Voce Amica.
1: Medio Oriente, gli Houthi, non siamo in guerra con l'Italia, la difesa valuta la sicurezza dei contingenti, docente accoltellata, si cercano eventuali istigatori, PNRR, bolla auto, arrivano i chiarimenti di Bruxelles, carburanti, segnalati prezzi oltre 3 euro al litro, richieste verifiche, casa, il governo attende i dati sul deficit, le ronde a Rozzano, informativa in procura, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Gli Houthi dichiarano di non essere in guerra con l'Italia e di non voler coinvolgere il nostro paese. Lo afferma Lanza, un funzionario del governo di Sana, che contesta però la presenza degli aerei italiani in Arabia Saudita. Le dichiarazioni arrivano dopo l'attacco alla base di Taif, dove ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Il ministro Guido Crosetto ribadisce che l'Italia non è in guerra. I vertici della difesa stanno valutando ulteriori misure per la sicurezza dei contingenti. Intanto, vicino all'aeroporto di Riyadh, un giornalista della France Press segnala un serbatoio di carburante in fiamme, registrati anche voli cancellati e ritardi.
2: Gli investigatori cercano di ricostruire i contatti del tredicenne che ieri ha coltellato l'insegnante a Centocelle a Roma. I carabinieri hanno acquisito i dati del suo

0: cellulare di quello della madre, sul quale erano memorizzate le carte utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è verificare se qualcuno possa aver incoraggiato il ragazzo ad agire. È un'ipotesi da accertare. Verrà esaminato anche il profilo social usato per avviare la diretta prima dell'aggressione. Il minorenne è ancora ricoverato al Policlinico Umberto I. Una prima informativa è stata trasmessa alla Procura minorile. Per la sua età non è imputabile, verrà avviato il percorso per le misure rieducative.
1: Il PNRR eroga risorse in base ai risultati raggiunti, non al rimborso delle singole spese, lo precisa il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis, intervenendo sul confronto relativo alla copertura del taglio del bollo auto. Secondo il commissario possono esserci differenze temporali tra i pagamenti europei e i costi sostenuti dagli Stati, con un margine nella gestione della liquidità. Dombrovskis aggiunge però di dover esaminare più attentamente le dichiarazioni del ministro Giorgetti sull'impiego dei risparmi del piano. Il chiarimento riguarda quindi il funzionamento dei finanziamenti, non equivale a un'approvazione specifica della copertura indicata dal governo italiano.
0: Il gasolio servito sfiora i 2,90 euro al litro in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria risultano comunicati anche prezzi superiori a 3,10 euro. Lo segnala il Colacons sulla base dei listini trasmessi dai gestori al Ministero delle Imprese. L'associazione chiede di verificare se i valori più elevati siano effettivamente praticati oppure derivino da errori nelle comunicazioni. Lo stesso Codacons riferisce che l'antitrust, rispondendo a un suo esposto, non ha riscontrato irregolarità nella formazione dei prezzi. Aumenta anche il carburante per gli aerei. Secondo Eurocontrol, il rialzo medio è del 18% in due settimane.
1: Il governo attende i nuovi dati Istat sul deficit prima di definire le agevolazioni fiscali per la casa. Il ministro Tommaso Foti, intervenendo al convegno di Confedilizia, indica il 22 settembre come passaggio decisivo per valutare le risorse disponibili nella prossima legge di bilancio. Secondo Foti, un rapporto tra deficit e prodotto interno lordo al 2,9% anziché al 3,1% cambierebbe i margini di intervento. Nello stesso confronto Matteo Salvini riferisce che dal 2022 al giugno di quest'anno sono state sgomberate 6.000 abitazioni occupate abusivamente. Il vice premier chiede di proseguire nella restituzione degli immobili ai proprietari.
0: È arrivata alla Procura di Milano l'informativa dei carabinieri sugli episodi di giustizia privata a Rozzano. Al centro degli accertamenti c'è il pestaggio di un uomo indicato da alcuni presenti come responsabile di un'aggressione a una donna. I militari hanno individuato due presunti autori delle percosse e ipotizzano anche l'aggravante dell'odio razziale. Le responsabilità devono essere accertate dalla magistratura. Intanto sono stati rafforzati i controlli sul territorio. Nel servizio straordinario svolto ieri sera a Rozzano sono state identificate 57 persone e controllati 21 veicoli. Il dispositivo rientra nelle misure concordate dal Comitato Provinciale per l'Ordine la sicurezza pubblica.
1: Infine allo sport, il Cagliari vince 1-0 Udine grazie a Daniel Maldini, raggiunge temporaneamente Roma e Inter in testa alla Serie A a 12 punti. Bologna e Torino pareggiano 1-1. A Bernardeschi risponde Kulenovic. Nella MotoGP Jorge Martin su Aprilia conquista la sprint in Austria davanti a Marc Marquez e Marco Bezzecchi. Pedro Acosta cade a 3 giri dalla fine mentre è al comando. Il calcio continua intanto a ricordare Sandro Mazzola. I funerali si terranno lunedì prossimo alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Sarà che questo passo così lento non mi disturba e non lo nego affatto, a volte me ne vanto, anche se sembro pazzo.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amo.

0: Shadows Light.
1: Dallo studio dell'antico Borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai, neanche in autunno. In studio i Senza Radio Tu Lo Sai, a parlar di, vi ho dato un aiutino. Di che si parla oggi?
2: Autunno.
1: Esistono tante canzoni sull'estate, autunno, ma pochi autunno, sull'autunno.
2: Autunno
1: in New York, bravo. Perché questo, l'autunno...
2: No? L'autunno è, come dire, è la stagione forse tra le quattro che abbiamo creato, perché poi siamo noi che abbiamo suddiviso in stagioni.
1: Però le caratteristiche l'anno, non le abbiamo create noi.
2: Però insomma è quel periodo dell'anno in cui, come dire, ci si ritira, no? Sai, come gli orsi che vanno in letargo. È una sorta di momento di quiete.
1: Ma noi dovremmo infatti prendere spunto dagli orsi.
2: Sì.
1: Il genere umano dovrebbe andare in letargo.
2: In letargo.
1: Risparmiamo, esatto. Non produciamo.
2: Esatto, e ci risvegliamo in primavera.
1: Non si può fare. Non si può fare, ma intanto vi abbiamo dato già il là di questa puntata, che spero sarà piacevole per ambo le parti, la nostra e la vostra, soprattutto che c'è tanta musica. E adesso parte la nostra sigla.

0: Eccoci qui.
1: Siamo come le tasse.
0: Sì, puntuali, noi torniamo sempre. E ufficialmente, dopo la sigla, ovviamente, si apre in maniera ufficiale quella che è la puntata di Shadows Light, lo show radiofonico che settimana dopo settimana vi accompagna durante tutto l'anno e non vi lascia mai da soli.
1: Esatto, tra l'altro succede che in autunno

0: Oggi di questo si parla. Pare vi siano anche delle transizioni non solo nei colori, nei panorami, ma anche nelle nostre psicologie, nella nostra biologia.
1: Sai che c'è molta gente che praticamente non ama l'autunno, come di contro c'è gente che invece lo adora, perché è così, perché sicuramente è una stagione in cui non c'è lo scoppio della primavera, no? Sai che c'è quella... Però anche l'autunno ha i suoi perché, questo momento di pausa, no? Per poi poter rinascere, è chiaro.
0: Cadono le foglie.
1: Chissà se è così come la rima, no? Se cade la foglia, cade anche la voglia.
0: Invece in primavera, quando spunta la foglia, spunta la foglia. Va bene, detto ciò, noi abbiamo voglia di musica.
1: Noi abbiamo voglia di musica, abbiamo voglia di tunz tunz, no? Anche in autunno, sì, il tunz tunz non ci stanca mai.

0: Hai capito che Tunz è l'autunz dell'estate dello Shadow Slide, che l'estate che è andata via e l'autunno
1: anche
0: che arriva.
1: l'estate finita, insomma, noi diamo il benvenuto, il bentornato all'autunno con la nostra musica Tunz. Per alcuni l'autunno è l'inizio della stagione, così, di quello che, insomma, vabbè, stagione triste, mi sento
0: Si
1: triste,
0: accorciano le
1: bello,
0: giornate,
1: meno
0: c'è
1: luce.
0: buio subito.
1: Invece c'è gente che proprio aspetta questa stagione proprio per potersi in qualche modo ritrovare con se stessi.
0: La colpa non è nostra, è della serotonina.
1: E la serotonina, cosa fa la
0: Perché si
1: serotonina?
0: riduce le ore diurne, luce, e si riduce quindi la produzione di serotonina. Dovrebbero venderla, sai, negli scaffali.
1: E
0: Beviti un
1: quindi,
0: po' di serotonina.
1: e stai
0: E
1: bene.
0: stai
1: È la
0: bene.
1: serotonina che ci fa star bene, a quanto pare.
0: Pare di sì. E quindi è legata un po' alla luce. Ma dico, il creato è stato creato
1: Sì.
0: perché luce fa prima buio. E prima vai, dovresti andare a letto. Invece no, noi abbiamo inventato la corrente elettrica per sovvertire
1: Per sovvertire.
0: il complottismo della natura.
1: E sai che in quei paesi nordici dove vive Babbo Natale, dove
0: In
1: hanno
0: Lapponia.
1: la notte lì che dura anni
0: Anni, 28 giorni. E sì, e lì come fanno? Sono
1: e anni.
0: tutti tristi senza serotonina. Perché si
1: Infatti.
0: chiama serotonina? Perché arriva prima la sera e incontri atonina.
1: Incontri Tonina la sera.
0: Abbiamo abbassato il
1: Sì,
0: livello, ecco perché la
1: assolutamente.
0: gente va in
1: È meglio chiedere
0: depressione.
1: allora alla gente: voi amate l'autunno oppure lo odiate? Perché poi è così, o lo ami o lo odi, non ci sono vie di mezzo, no?
0: C'era una canzone che faceva: odio l'estate, tornerà un altro inverno.
1: Perché poi d'estate fa caldo, Poi ognuno ha le sue, no? D'estate perché c'è caldo e allora non mi piace. L'autunno è perché non c'è né caldo né freddo e allora non mi piace. D'inverno c'è freddo e allora non mi piace. La
0: Allora che fa?
1: primavera. E poi c'è lo scoppio dei colori, dei fiori, ci sono gli
0: Non mi
1: insetti.
0: piace,
1: E
0: non mi
1: allora.
0: piace. Mamma mia.
1: Allora,
0: Va bene,
1: dai. Allora
0: speriamo che a questa
1: ditelo.
0: persona che non piace nulla piace almeno la nostra
1: Allora
0: musica.
1: ditelo.

0: Shadows Light.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
2: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: Ed eccoci ritornati in studio a parlare, ad ascoltarne soprattutto, ma a parlare di autunno, perché cambiano le stagioni, il programma non smette, noi siamo
1: antistagioni. Il programma non si ferma mai, perché non ha stagioni, ed esatto. È bello così, perché da un lato, d'autunno, per esempio, c'è la pioggia, poi insomma con questi cambiamenti climatici, poi ci sono sempre autunni più caldi che somigliano alle estati, altro, però insomma di buon grado sicuramente le giornate si accorciano.
0: Il problema è la luce, perché se poc'anzi dicevamo che cala la serotonina perché c'è meno luce, dall'altro canto aumenta la melatonina. Hai capito?
1: No, scusa, ma se c'è la serotonina, sì, visto che è sera, no? Dovrebbe aumentare, perché è sera e quindi certo. Dovrebbe essere così, no?
0: Assolutamente sì, anche perché la melatonina
1: invece dovrebbe aumentare con il tempo delle mele.
0: È lì che volevo arrivare, perché c'è sempre Tonina che si mangia la mela, hai capito?
1: Battute da cabarettismo puro, questo è avant spettacolo, ragazzi, qui il livello è altissimo. Mentre si scompiscia il nostro Andrea Bardo con le, si scompiscia da solo con le sue battute, ed è allucinante questa cosa, non avete visto mai un comico ridere alle sue battute.
0: Va bene, io direi di mettere un brano.

0: e riproviamo a riprendere le sorti di questo programma.
1: Ma non è stata colpa mia.
0: E c'è stata una crisi autunnale.
1: È stata colpa di Tonina.
0: Perché Tonina, ovviamente, prima mangia la mela, poi di sera, insomma, al posto di aumentare, diminuisce, esatto. Cala di desiderio. E allora,
1: detto ciò, stavo tentando di dire prima del brano Salva Risata,
0: sì,
1: che dato che aumenta la serotonina perché c'è meno luce, essendoci più buio, aumenta la melatonina, che causa sonnolenza, stanchezza fisica, letargia.
0: Dunque, praticamente Tonina in autunno non si può fare niente, perché ha la letargia, insomma, uno arriva la sera magari che vorrebbe star sotto le lenzuola a fare qualcosa e Tonina con la letargia gli dice non si può fare. E riprendiamo così le sorti del programma ancora con un altro, ma oggi non si fa lo Shadow Slide, oggi solo musica in rotazione.

0: Ah, è mai possibile? È mai possibile che a salvare la puntata di Shadows Light debba intervenire la musica? Perché il nostro Andrea va in crisi. Va
1: sì,
0: in crisi.
1: Sì, sarà l'autunno. No,
0: sarà l'autunno, esatto. Va in crisi di risate, vabbè.
1: Esatto. E quindi non parliamo più di questa Tonina che se ne vada in letargo.
0: Lasciamo perdere Tonina perché è lì il problema. Il problema sta su Tonina, che purtroppo ha la letargia.
1: Oggi che allo Shadows Light, sempre con Andrea Lombardo e sempre con Angelo Franzone, si parla di autunno.
0: Sì, stiamo tentando di capire se i nostri ascoltatori sono propensi per la stagione autunnale, dove magari fa sera prima,
1: sì,
0: e quindi si mettono sotto le coperte, sotto le lenzuola e cercano.
1: In autunno aumentano le produzioni.
0: Esatto. Bisognerebbe fare una ricerca, no? Se nel periodo autunnale aumentano i concepimenti.
1: Esatto, perché se siamo
0: perché
1: settembre,
0: magari Tonina,
1: ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio,
0: sta facendo il conto dei 9 mesi, no?
1: A giugno dobbiamo vedere se c'è un'impennata
0: impennata delle rascite, perché a meno che non siate come gli elefanti che, per dire, dopo il concepimento devono passare quanto sta l'elefante?
1: Più domande. Vabbè, allora mi sa che oggi non ce ne siamo tra orsi, elefanti e Tonina.
0: Oggi non capiamo un ragno dal buco qui a Shadows Light.
1: Allora,
0: ma in fondo
1: mandiamo una sequenza mixata.

cose e niente con te. Amo i tuoi occhi, ma mi servi di schiena per stringerti a me. E questa sera mia macchina è uno show. Palermo è così bella e bugiarda, però ho un orso nello stomaco che vuole il miele. Uno scienziato sotto un albero di mele. Fa male, ma ci vuole. Ci vuole come il pane.

0: E se non ci fossimo tenuti? Se la vita fosse un gesso e una lavagna l'universo, anche se poi si spezzasse, resterebbe l'altro pezzo. E se le paure si vestissero da Arlecchino o Pulcinella, poi la strada dei sorrisi non sarebbe così bella. E se fosse un foglio bianco, la più incredibile delle storie, la mia penna servirebbe a cancellarle le parole. Se l'oceano fosse pieno di bellezze e di canzoni, io sarei solo un pirata in mezzo a mille pescatori.
1: E vorrei fare il giro del mondo per restare qui. Amo i cappotti, ma mi serve spogliarti per sentirti così, così. E questa Serbia, ma che è un po' snob. Palermo è così bella, elegante, però ho un orso nello stomaco che vuole il miele. Uno scienziato sotto un albero di mele. Fa male ma ci vuole.
0: Fa bene come umare.
2: La musica mi piace.
3: Yeah, for me.
2: Shadows Light lo ascolto. I Senza Radio.
4: Non può

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.

0: E siamo ritornati sempre allo Shadows Light in onda qui dagli studi dell'antico Borgo San Giovanni. Siamo i Senza Radio, lui Andrea Lombardo, io presente, Angelo presente. Franzone. E insomma oggi parliamo di quella che è la stagione autunnale.
1: Rido perché durante i brani
0: ride già anzitempo, no? Perché abbiamo avuto la nostra bella pausa, interruzione, siamo ripresi.
1: Sì, siamo ripresi, però avevamo lanciato quasi un sondaggio, diciamo. Sì. Se abbiamo fatto il calcolo, se è vero che in autunno aumentano le procreazioni, dovrebbe esserci a giugno un'impennata delle nascite, a meno che non siete elefanti.
0: Non siate, perché abbiamo scoperto, ecco, e ci siamo informati che la gravidanza, la gestazione dell'elefante dura 22 mesi.
1: Addirittura.
0: Hai capito? Quindi se siete di quelli che... Meno male che siamo esseri umani, no? Perché poi magari c'è qualcuno che...
1: In base alla grandezza dell'essere che deve essere procreato, secondo me.
0: Perché sai, c'è qualcuno che magari è solo in quei momenti lì che si dedica all'attività, chiamiamola sessuale, no?
1: Ecco perché i dinosauri, che erano più grandi degli elefanti, erano dei rettili, facevano le uova, se no stavano 3 anni col pancione. Bella considerazione.
0: Beh, vabbè, comunque.
1: Ma siamo usciti fuori dal seminato.
0: Esatto, perché torniamo all'autunno e cerchiamo di capire se è vero che è una stagione che ci permette anche di ritrovarci con noi stessi, no?
1: Esatto, e pare poi... ci sia un'impennata di nostalgia. Dovuta al fatto che
0: l'impennata...
1: abbiamo lasciato alle spalle, comunque, lo dicevamo anche nelle scorse puntate, la stagione estiva, che fondamentalmente per i più magari diventa ragion di ricordo.
0: È un periodo forse un po' più riflessivo, no? Magari tu ti siedi pomeriggi mentre arriva la sera di fronte a una bella tisana, una tazza di tè, arriva l'orario, arriva l'imbrunire e cominci l'imbrunire. A pensare, magari sei con il tuo partner, con la tua partner, cominci a pensare cosa facciamo visto che arriva l'imbrunire. Sai che... Insomma,
1: tu che sei
0: di là, di qua,
1: tu che sei bruna, mi piace l'imbrunire.
0: Tu che sei tonina, se non hai la letargia potremmo occupare il tempo.
1: Ok.

0: Proprio oggi, oggi questa puntata di Shadows Light, così presa da crisi di riso, ci salvano ovviamente le canzoni che ci fanno staccare in qualche momento.
1: Tra l'altro la regia poco fa mi diceva: basta, basta con queste crisi di riso, basta.
2: Era a tema.
0: Con queste battute assolutamente sì, è vero che passa la crisi di lì, passa tutto praticamente.
2: Esatto,
0: viene la letargia che poi ci impedisce il qualsiasi voglia.
1: Dicevamo, non solo l'autunno che adesso ci dà il benvenuto può dare delle crisi nostalgiche o di letargia, ma...
0: Sai che per esempio c'è la predominanza dei colori autunnali, no?
1: Ecco, lì alcuni piace.
0: Sì, cioè ci sono questi colori caldi come l'arancione, il giallo e il rosso. Ti regala degli stimoli particolari, perché che sei stimoli, stimolato.
1: Che stimoli di...
0: No, magari uno vede i colori delle foglie sul rossiccio andante e il pensiero cade sulla biancheria intima di colore rosso.
1: Allora,
0: per esempio, sempre per tornare al discorso.
1: Dovresti andare da uno bravo, perché fai delle associazioni un po'. Vabbè, il colore sì, allora sì, sul colore che fa figo chiamarlo foliage.
0: Il foliage. Il foliage. Cosa vuol dire foliage? Quando è un termine bello, anche esotico, perché secondo me è ripartito intanto il nostro Andrea Lombardo con la crisi di riso, però non è male che tu durante il tempo meridiano, mentre sei con la tua partner, magari dici: sai, mi è venuta voglia di sfoliage, ti vorrei desfoliare. Quindi collegandoti al foliage, magari sfogli,
1: certo,
0: la sfogli, lo sfogliage.
1: Io piango, rido e piango questa puntata, e quindi lanciamo un'altra canzone. Salva puntata,
0: salviamoci, salvateci.

0: E siamo ritornati, mi sono ripreso. Stavolta ora riuscirò a portare a termine
1: adesso
0: la puntata.
1: Basta, anche perché insomma siamo in autunno, siamo in pieno autunno.
0: Dovremmo essere tristi e qua arriviamo.
1: Esatto, tu invece sei in preda alle crisi, perché secondo me tu la serotonina,
0: eccolo,
1: ce l'hai, come dire, in overproduzione.
0: Nonostante anche per la realizzazione del nostro programma Shadows Light, che da tempo ormai ascoltate, amici all'ascolto, scusando il gioco di parole,
1: sì,
0: siamo in una stanza, lo possiamo dire,
1: sì,
0: dove non c'è luce naturale.
1: È vero, con la luce.
0: Quindi secondo me siamo
1: artificiale,
0: in crisi di astinenza di serotonina. E parlavamo oggi di autunno, parliamo, sì, di autunno, l'autunno che ci invoglia ad essere, che ci vuole accogliere nei suoi,
1: sì,
0: colori,
1: sì,
0: nel,
1: sì,
0: suo,
1: sì,
0: foliage.
1: Il suo foliage. Poi tra l'altro è bello perché d'autunno sicuramente un pochino calano le temperature, ci sono,
0: oh,
1: le giornate calde dove c'è caldo.
0: C'è,
1: però,
0: l'estate di San Martino.
1: Però la sera all'imbrunire,
0: sì,
1: la temperatura cala, no? E ti invoglia a far,
0: sì,
1: che? Ti invoglia magari
0: rivedere anche il fascino dell'ambiente domestico.
1: Già.
0: Anche perché se ci fate caso, poi a settembre ripartono tutte le serie televisive,
1: sì, sì,
0: ci sono nuove proposte.
1: Ti viene voglia di ritornare ad accovacciarti nel divano, magari con una bevanda calda, prendere una bella serie TV, sfogliarla come il foliage, e magari in dolce compagnia, no?
0: Quindi
1: sempre per tornare al discorso che poi magari la serie va avanti mentre tu nel frattempo sul divano fai tutt'altro.
0: Certo, poi sempre lì vai a parlare tu. Però se è vero che manca quindi la serotonina e abbiamo tante serie TV, abbiamo le serietonine.
1: Certo, perché poi se tu una tonina, per dire, non va in porto, provi con un'altra tonina.
0: Giusto,
1: no?
0: Ok.
2: Shadows Light. La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio. She's crazy like a fool.

0: ancora dall'antico Borgo San Giovanni, sempre con noi senza radio in studio, a tentare di condurre un programma che parla d'autunno, ma sì, siamo arrivati alla fine e stiamo facendo oggi pecchiamo.
1: Sì, oggi pecchiamo, ma non pecchiamo con la musica, perché abbiamo rispolverato i vecchi vinili, vi ricordate? L'autunno è una stagione bella
0: l'autunno.
1: Per rispolverare la musica che avete in casa, ritroverete dei vecchi vinili degli anni 70, ve ne abbiamo messo appena uno testè.
0: Lobbistica aumenta in autunno perché stai un po' più a casa.
1: Esatto, e quindi ti devi dedicare a qualcosa, no?
0: Ti dedichi al vinile, ti dedichi al bricolage.
1: Sì, il bricolage.
0: Ti dedichi al collezionismo.
1: Esatto, ti dedichi alla sera con Tonino.
0: Con Tonino, va bene, lasciamo perdere. Parlavamo di antiche nenie d'anni 80 e 90, che
1: sono
0: una figata pazzesca ascoltarle su vinile.
1: Degli anni 80, degli anni 90, che ovviamente ascoltarle su vinile dà tutt'altro stimolo.
0: E qui le ascoltiamo.
1: Dà tutt'altra ambientazione, ma noi
0: ti dà un altro foliage
1: e cerchiamo con queste canzoni di farvi tornare indietro nel tempo, in queste giornate autunnali che in qualche modo ognuno occupa,
0: esatto,
1: come meglio crede, no?
0: Ovviamente sì.

0: E quindi dopo questo tuffo nel passato siamo quasi ai saluti, ahimè.
1: Siamo ai saluti, la puntata finisce, ragazzi. Oggi è una puntata, oserei definirla un po' folle, perché con crisi assolute di riso del nostro Andrea Lombardo, che ci hanno, come dire, permesso di passare la musica salva puntata, appunto. E ora
0: quindi ringraziamo la regia, ho già lavorato di più la regia.
1: Sì, oggi la regia ha fatto del suo meglio per cercare di sopperire alle tue mancanze.
0: In chiusa, se siete di quei tipi che soffrono l'autunno, non soffrite più di tanto, perché tanto l'estate arriverà.
1: Questa è praticamente una frase che si dice sempre, quindi insomma, non è che risolve la questione. Però.
0: Perché se una cosa la vedi come un freno, e dipende come la vedi tu. Se la vedi come un freno, ti frena.
1: Sì.
0: Se la vedi come un nuovo inizio, ti accelera.
1: Ok, quindi è come la letargia di Tonina, no?
0: Sì.
1: Cioè, se tu la vedi come un freno al fatto che lei dorme e quindi non si può fare niente, è un freno.
0: Esatto.
1: Se tu invece la vedi come una cosa che lei sta dormendo, riposando, per poi svegliarsi, perché poi quando si sveglia, tacchetetà
0: cosa? L'accelera. E se invece la vedi come una frizione? Di frizione. Vabbè. Detto ciò, io ringrazio Gio Franzone.
1: Esatto, ringrazio Andrea Lombardo. Ci troviamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora.
0: Ciao.

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Fermati qui, sei su La Tua Voce.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Fermati qui, sei su La tua voce amica.

0: poterlo ricolmare.
1: Le promesse erano

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

questa vita cosa ho fatto? Io ti rispondo, ho amato tutto.

0: siamo capiti male. Ci siamo capiti male.
1: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa...